0: Giuse.
1: Ah, vezi, Giuse?
0: Vezi, Giuse, visa e poi bacio mottam luce e poi papà chi ne non sari buonantù pari poi adu.
1: Abbo, anto coppa visa? Zarmacco da